0: quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
6: Radio 6023. Il remix sagace di Davide Borges.

In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

0: Però tipo siamo mesi, yo.
1: Quando ti dissi che sarei partito all'inizio, ricordo, vomitato il cuore. Pensare a te è stato un po' come un vizio. Si può far sempre anche se non si vuole. Io sono sempre arrabbiato, ma qualcosa è cambiato. A certe cose devo dire addio. E tutto quello che dico mi suggerisce che qua a spiegarmi male sono io. Questa qui è la grande guerra, è immensa. Dove dire sì, dire no è marginale. Quando dentro hai la grande guerra, è immensa. La più grande guerra che si può immaginare è la

programmi stasera. È la mia ultima cena a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. No, non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera.

si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.

0: Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani teoricamente potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare. Non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi, a me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci, fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Above all, it's been a deeply introspective journey. Besides exploring my professional field, I also realized there are things I really enjoy doing. For example, I used to be terrified of public speaking, and now I love it. I've completely overcome my stage fright. If I was able to teach Spanish to Croatian teenagers, then there's nothing that can stop me in life. Basically, I experienced huge personal growth and I gained a lot of self-confidence.
1: Es totalmente necesario.
2: The European Solidarity Corps experience isn't just about projects or policies. It's about you, your story, your growth, and your place in Europe. If you're curious to find out more, why not visit the website of the European Solidarity Corps and discover your next great adventure. This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
3: Ogni anno, l'8 marzo, in tutto il mondo si festeggia la Giornata Internazionale della Donna. È l'occasione per ricordare la lotta per la parità tra donne e uomini e celebrare i progressi compiuti. Tutto è iniziato più di un secolo fa, con i movimenti dei lavoratori che lottavano per il cambiamento, e l'Europa ne era al centro. In questo episodio della serie La storia e i fatti punteremo i riflettori sui momenti salienti della lotta per l'uguaglianza di genere. La Giornata Internazionale della Donna nasce con i movimenti dei lavoratori dei primi decenni del XX secolo. Iniziò tutto con le attiviste. Negli Stati Uniti le lavoratrici dell'industria tessile lottavano per una retribuzione più equa, orari di lavoro meno lunghi e il diritto di voto. Nel 1908 15.000 di loro manifestarono per le strade di New York. L'anno successivo si tenne la prima giornata nazionale della donna, ma fu in Europa che l'idea prese piede concretamente. Nel 1910, in occasione di un'importante conferenza delle donne socialiste a Copenaghen, l'attivista tedesca Clara Zetkin propose un'idea ambiziosa: una giornata internazionale della donna, ogni anno, in tutti i paesi. L'obiettivo era riunire le donne oltre i confini nazionali nella lotta per il diritto di voto, la parità salariale e condizioni di lavoro eque. Le delegate l'appoggiarono senza esitazione. La prima giornata internazionale della donna fu celebrata ufficialmente un anno dopo, nel 1911, in diversi paesi europei, tra cui Austria, Danimarca, Germania e Svizzera. Oltre 1 milione di donne e uomini scesero in piazza per manifestare a favore del suffragio femminile e dei diritti di lavoratori e lavoratrici. Poi, nel 1917, un avvenimento cambiò tutto. L'8 marzo, le lavoratrici di Pietrogrado, l'odierna San Pietroburgo, abbandonarono il posto di lavoro. La loro richiesta era semplice: pane e pace. Protestavano contro la guerra, la fame e l'oppressione. Nel giro di pochi giorni, la loro azione contribuì a scatenare la rivoluzione russa. E alla fine di quell'anno, le donne russe ottennero il diritto di voto. Questo avvenimento confermò l'8 marzo come data ufficiale della Giornata Internazionale della Donna, che le Nazioni Unite riconobbero ufficialmente soltanto nel 1977. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la spinta verso l'uguaglianza divenne parte integrante del discorso politico della nuova Europa. Già nel 1957 il Trattato di Roma, documento istitutivo della Comunità Europea, sanciva il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro. L'uguaglianza di genere è stata presente fin dall'inizio. Negli anni l'Europa ha adottato politiche sulla parità di genere al lavoro, sul congedo parentale e sulla lotta alla violenza di genere. Ma i progressi non sono mai stati lineari. Le donne continuano a guadagnare di meno degli uomini a parità di lavoro, rimangono sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali e la violenza di genere è ancora una realtà per troppe persone. Negli ultimi anni il Parlamento europeo ha svolto un ruolo centrale nella definizione dell'agenda dell'Unione europea per la parità di genere. Un passo fondamentale è stato compiuto nel 2023 con l'adozione di norme vincolanti in materia di trasparenza retributiva. Per la prima volta nella storia, le aziende devono dimostrare che uomini e donne ricevono la stessa paga per lo stesso lavoro. Il Parlamento è anche in prima linea nella lotta

0: passate le elezioni, deputati e deputate assumono vari ruoli. Possono diventare presidente del Parlamento, entrare a far parte di una commissione o anche diventare osservatori, una funzione meno nota ma comunque importante. In questo podcast vedremo più da vicino cosa significa essere un osservatore per capire chi può farlo e quali sono i suoi compiti.
1: Le elezioni sono alla base di ogni democrazia e l'osservazione elettorale è un modo per garantire che si svolgano in maniera equa, libera e democratica. Il Parlamento europeo contribuisce a questo processo inviando le sue delegazioni a osservare le elezioni in diversi paesi, su invito delle autorità nazionali.
0: Il Parlamento monitora le elezioni nei paesi al di fuori dell'Unione fin dal 1994. Una volta ricevuto l'invito, la delegazione del Parlamento svolge la sua missione di osservazione elettorale in stretta cooperazione con il Consiglio europeo, la Commissione europea e altre istituzioni internazionali. Negli ultimi 20 anni l'Unione ha inviato oltre 200 missioni di osservazione elettorale in circa 75 paesi.
1: Attualmente il Parlamento manda fino a 12 delegazioni all'anno a monitorare le elezioni in tutto il mondo. Queste delegazioni si uniscono a missioni a più lungo termine già in corso, guidate dall'Unione Europea o dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, che appartiene all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.
0: Il ruolo del Parlamento in queste occasioni è cruciale. Ogni missione di osservazione elettorale dell'Unione è guidata da un deputato, nominato osservatore capo dal vicepresidente della Commissione europea.
1: Le delegazioni sono solitamente composte da 7 deputati appartenenti a diversi gruppi politici. Trascorrono circa 4 o 5 giorni sul posto per incontrare le autorità locali, i partiti politici, le ONG e altri osservatori. Durante le elezioni osservano l'apertura e la chiusura delle urne, le operazioni di voto e lo spoglio nei seggi elettorali e in altri luoghi. Infine partecipano anche a una conferenza stampa per presentare le loro conclusioni preliminari.
0: Siccome i deputati hanno un'esperienza diretta del processo elettorale, ne conoscono bene le sfide e le particolarità. Questo dà loro una prospettiva unica e li aiuta a monitorare il processo in modo efficace. Inoltre, la loro presenza aumenta la visibilità e la legittimità delle missioni di osservazione.
1: Naturalmente, durante queste missioni i deputati si attengono a un rigoroso codice di condotta. Devono evitare i conflitti di interesse, non possono interferire con il processo elettorale e non possono fare commenti sui candidati o sulle questioni politiche se non dopo la conferenza stampa ufficiale. Così si garantisce che le loro osservazioni siano imparziali e credibili.
0: Ad esempio, nel 2023 la missione di osservazione elettorale dell'Unione Europea in Zimbabwe ha riscontrato irregolarità nell'attuazione del quadro giuridico del paese. Infatti, sebbene ci fosse una base giuridica adeguata per svolgere le elezioni secondo le regole internazionali, gli elettori si erano trovati in una situazione di incertezza e il clima elettorale era intimidatorio. L'ex eurodeputato e osservatore capo Fabio Massimo Castaldo ha spiegato che, pur avendo ricevuto l'autorizzazione ad assistere al processo elettorale, la missione era stata ostacolata. Castaldo ha poi sottolineato la necessità di introdurre miglioramenti significativi per far sì che il Paese possa soddisfare in futuro gli standard elettorali regionali e internazionali.
1: Le missioni di osservazione elettorale del Parlamento europeo servono a sostenere e a promuovere la democrazia in tutto il mondo. Il loro scopo principale è aiutare i paesi a tenere elezioni eque, libere e democratiche, analizzando i processi elettorali e formulando valutazioni indipendenti e imparziali.
0: Per saperne di più sulle altre cariche e funzioni al Parlamento europeo, potete ascoltare gli altri episodi della serie Fuori dal gergo. Thank you.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Europaparlamentets nionde valperiod. Den globala coronapandemin och Rysslands krig mot Ukraina har haft en stark påverkan på arbetet i Europaparlamentet. Men den nionde valperioden som snart är till ända har inte bara präglats av hälsokrisen och de geopolitiska utmaningarna. Parlamentet har också satsat på den gröna och digitala omställningen för att stärka EUs motståndskraft och demokrati. Du lyssnar på podden Höj ribban, bättre lagstiftning. I dagens avsnitt ska vi prata om vad Europaparlamentet har uppnått under de senaste 5 åren.

0: De film ging in wereldpremière tijdens het Filmfestival van Cannes in 2024 in de sectie Semaine de la Critique. Het werd bekroond met de distributieprijs van de Gans-stichting en de SACD-prijs, die wordt uitgereikt door de Franse Schrijversgilde.
1: De vijf finalisten werden genomineerd door een panel van filmkenners uit heel Europa. Dat panel wordt elk jaar samengesteld door coördinatoren van de Commissie Cultuur en Onderwijs van het Europees Parlement. De films die voor de Lux Publieksprijs genomineerd zijn, worden ondertiteld in de 24 officiële talen van de EU. Daarnaast worden ze overal in Europa op het witte doek vertoond.
0: Wie een voorstelling bijwoont, kan de films beoordelen door ze 1 tot 5 sterren toe te kennen op het speciale platform van de Lux Publieksprijs. De leden van het parlement bepalen samen met het publiek de winnaar. Elk van beide groepen telt mee voor de helft van het eindresultaat. De winnende film wordt in april bekendgemaakt tijdens een speciale uitreikingsceremonie in het Europees Parlement.
1: Lux, de Europese Publieksprijs voor de beste film, is een initiatief om films rond maatschappelijke en politieke thema's onder de aandacht te brengen. Het doel is om mensen bewust te maken van de maatschappelijke, politieke en culturele problemen van Europa.
0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Leta 2005, ko smo obeležili 60. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz, je Generalna skupščina Združenih narodov 27. januar z resolucijo proglasila za mednarodni dan spomina na žrtve holokausta. Beseda holokaust izvira iz grščine in pomeni žrtvovanje z zažigom. Z njo opisujemo preganjanje in množični poboj 6 milijonov evropskih judov v času nacističnega režima in kolaboracije. V tem podcastu se bomo posvetili dogajanju v Evropi pred in med drugo svetovno vojno. Antisemitizem je bil osrednji element nacistične ideologije, že preden so nacisti prišli na oblast. Obdobje holokausta se je začelo januarja 1933, ko sta politično vodstvo v Nemčiji prevzela Adolf Hitler in nacistična stranka. Takrat so nacisti začeli izvajati državno politiko zatiranja judov, ki je vključevala zasego njihovega premoženja ter odvzem njihovih pravic in državljanstva. V pogromih kristalne noči 9. in 10. novembra 1938 je bilo ubitih 91 judov, požganih najmanj 1400 sinagog, 30 tisoč judov pa je bilo aretiranih in poslanih v koncentracijska taborišča. Druga svetovna vojna je izbruhnila manj kot leto dni kasneje. Med vojno so nacistična Nemčija ter njeni zavezniki in kolaboracionisti z usiljevanjem neznosnih življenjskih pogojev, brutalnim trpinčenjem, množičnim streljanjem in zaplinjevanjem ter posebej zasnovanimi centri za ubijanje, znanimi kot koncentracijska taborišča, pobili skoraj 2/3 evropskih judov. Umorjenih je bilo 6 milijonov judov. Tarče nacističnega režima in njegovih zaveznikov so bile med letoma 1933 in 1945 tudi druge skupine, med njimi Romi, invalidi in Slovani, pa tudi homoseksualci ter pripadniki nekaterih verskih in političnih skupin. Širša javnost o holokaustu nad Romi in Sinti ne ve skoraj nič. V genocidu Romov je bilo ubitih med 250 tisoč in 500 tisoč ljudi, kar je v času pred drugo svetovno vojno predstavljalo med četrtino in polovico vseh Romov in Sintov. Točno število ni znano, saj številne družine žrtev o smrti svojih bližnjih niso poročale, storilci pa so podatke v svojih pobojih izbrisali. Holokaust, ki ga poznamo tudi pod imenom Shoah, se je končal maja 1945, ko so zavezniške sile, vključno z Združenim kraljestvom, Združenimi državami Amerike, Sovjetsko zvezo in Francijo, v drugi svetovni vojni porazile nacistično Nemčijo. Rdeča armada je 27. januarja 1945 osvobodila koncentracijsko in uničevalno taborišče Auschwitz. Zavezniki so v nizu ofenziv udrli v koncentracijska taborišča in osvobodili preživele zapornike. Zavezniške sile so našle in osvobodile tudi preživele tako imenovanih pohodov smrti. Šlo je za prisilne pohode skupin judovskih in nejudovskih jetnikov koncentracijskih taborišč, ki so jih peš prisilno evakuirali iz taborišč pod nadzorom vojaške nacistične organizacije SS. Po mnenju Organizacije združenih narodov je ozaveščanje o holokaustu in genocidu nujno za izobraževanje v globalnem državljanstvu. Tako naj bi ljudi spodbudili k kritičnemu mišljenju in odgovornemu državljanstvu ter jim pomagali, da bodo cenili človekovo dostojanstvo, spoštovali vse ljudi ter zavračali vsakršno pristranskost. Evropska unija želi ohraniti spomin na te tragične dogodke v evropski zgodovini in spodbuja pobude za ozaveščanje v spominu na holokaust. Financira tudi programe, ki podpirajo raziskave o holokaustu. Evropska komisija je decembra 2015 imenovala koordinatorko za boj proti antisemitizmu. Evropska unija je leta 2018 postala stalna mednarodna partnerica Mednarodne zveze spomina na holokaust, svet pa je sprejel izjavo o boju proti antisemitizmu in skupnem varnostnem pristopu za boljšo zaščito judovskih skupnosti in ustanov v Evropi. Evropska komisija je tri leta kasneje, leta 2021, sprejela tudi prvo strategijo Evropske unije za boj proti antisemitizmu. Evropski parlament vsako leto obeleži Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta, sprejel pa je tudi številne resolucije o antisemitizmu, rasizmu, ksenofobiji in drugih oblikah nestrpnosti, kaznivih dejanjih iz sovraštva in sovražnem govoru. Poglejmo nekatere od njih. Poslanci Evropskega parlamenta so leta 2017 sprejeli resolucijo o boju proti antisemitizmu, v kateri države članice spodbujajo, naj učence v šolah učijo o holokaustu. Izrazili so tudi zaskrbljenost nad porastom antisemitizma in poudarili, da rasizem in ksenofobija nista mnenje, temveč kaznivi dejanji. V resoluciji iz oktobra 2018 o porastu neofašističnega nasilja v Evropi so upozorili na naraščanje nasilja nad judi, države članice pa pozvali, naj se borijo proti zanikanju holokausta in zmanjševanju pomena zločinov, ki so jih zagrešili nacisti in kolaboracionisti. V resoluciji iz leta 2019 o pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope pa so evropski poslanci pozvali k izobraževanju, ki bo spodbujalo raznolikost naše družbe in skupne zgodovine, vključno z izobraževanjem o holokaustu ter totalitarnih in avtoritarnih režimih, ki so povzročili neizmerno trpljenje in nasilje, ter za polovico stoletja razdelili Evropo.
3: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
4: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
5: Sono passate da pochissimo le 19, oggi è mercoledì 25 aprile, giornata della liberazione qui in Italia e Eurofonica è sempre in diretta, io sono Nicola Pifferi, con me logicamente come sempre c'è tutta la redazione di Eurofonica Italia. Di che cosa parliamo oggi? Beh, partiremo proprio dal 25 aprile, dalla festa della liberazione, andremo a vedere come si festeggia la liberazione negli altri paesi dell'Unione Europea e poi parleremo del problema, diciamo così, che si sta veramente creando a livello di rapporti tra Italia e Austria. Perché l'Austria ha deciso di aprire i consolati ai cittadini sudtirolesi, ovvero i cittadini di lingua tedesca, in realtà anche di lingua italiana, residenti nella provincia autonoma di Bolzano. Poi parleremo di robot, qual è il rapporto tra l'Unione Europea e, diciamo, l'intelligenza artificiale in generale, i robot. E poi ancora parleremo di media, parleremo di giornalismo e cercheremo di capire se l'Unione Europea protegge i giornalisti. In conclusione, che cosa è successo con questo tema dell'economia circolare? Vi ricordate che ne abbiamo parlato con Simona Bonafella la settimana scorsa? Ora vediamo in che direzione si sta andando e a che punto è l'Italia rispetto agli altri paesi. Conclusione conclusionissima, EU for Dummies, che cos'è il Comitato Economico e Sociale Europeo? Tutto questo logicamente sempre in meno di un'ora. Allora iniziamo, partiamo da questa vicenda tra Austria e Italia. Antonio Megalizzi ha cercato di capire che cosa sta succedendo.
6: Eurofonica. L'Austria ci riprova dopo aver fatto saltare i nervi al governo italiano lo scorso inverno promettendo il doppio passaporto ai cittadini altoatesini di lingua tedesca e ladina. Il premier Sebastian Kurz ha avviato un iter legislativo dall'obiettivo inedito: l'apertura ai sudtirolesi di lingua esclusivamente tedesca dei consolati austriaci in tutto il mondo, anche dove operano gli equivalenti italiani. L'inquietante distinzione etnica proviene niente meno che dall'FPOE, il partito di estrema destra al governo con Kurz. Ma c'è di più: il parlamentare Werner Neubauer ha recentemente dichiarato di lavorare a una legge che permetta agli atleti altoatesini di gareggiare nelle file della nazionale austriaca. E poco importa se i valori fondamentali sui quali si reggono i trattati europei sottoscritti anche dall'Austria al suo ingresso nel 1995 dicano tutt'altro. Per esempio, secondo la normativa UE, un qualunque cittadino europeo in viaggio in uno stato dove non trova assistenza consolare o diplomatica del proprio paese ha diritto ad essere protetto da un consolato, un'ambasciata di un qualsiasi stato membro dell'UE. Un cittadino altoatesino, quindi italiano, può ricevere assistenza dal consolato di Malta, della Bulgaria, della Francia o della Svezia, indipendentemente dalla lingua che parla, dai calzettoni che indossa durante le feste tirolesi o dallo strudel di mele che mangia come dessert. Perché essere europei, e c'è scritto anche in tedesco, significa beneficiare degli stessi diritti senza alcuna discriminazione, come recitano il Trattato sul funzionamento dell'UE e la Carta Europea dei Diritti Fondamentali. E che dire poi della conclamata condivisione di responsabilità europea? L'Austria sta preparando una legge degna del miglior 007. Il ministro dell'interno Herbert Kickl, uno che ha dichiarato che il suo obiettivo è portare l'Austria a non accettare più alcuna richiesta d'asilo, ha promesso di geolocalizzare tutti i cellulari dei migranti per dimostrare che chi è passato da altri paesi UE durante la propria rotta dovrà tornarci, oltre a ordinare di sequestrare ad ogni richiedente asilo il denaro contante e a velocizzarne le procedure di espulsione. In tutto questo l'Italia, dall'altra parte del Brennero, si rivolge sconsolata a Bruxelles, sperando che i rimproveri della Commissione europea tamponino l'ondata nazionalista che da qualche mese ha invaso anche Vienna, perché se ad oggi la legge sui consolati è stata bloccata, l'idea dei passaporti pare solo temporaneamente accantonata. E così sembra tanto lontano quel momento, circa un anno fa, nel quale il presidente della Repubblica austriaca, appena eletto, Alexander Van den Bellen, ricordava al Parlamento europeo che muri e nazionalismi non risolvono i problemi, ma ne creano di ulteriori. Dall'elezione di Kurz sicuramente ne sappiamo tutti qualcosa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
5: Eurofonica. State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Allora, l'abbiamo detto, oggi è il 25 aprile, festa della liberazione in Italia, ma come si festeggia la liberazione negli altri stati dell'Unione Europea? Caterina Moser ha cercato di scoprirlo. Eurofonica.
7: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
8: Faccio radio perché mi piace pensare che nel mio piccolo possa aiutare le persone.
9: Faccio radio perché voglio che la mia voce venga ascoltata.
10: Faccio radio perché amo l'informazione.
11: Faccio radio perché mi tiene compagnia.
12: Faccio radio perché credo che la buona comunicazione esista ancora e debba partire da noi.
13: Faccio radio perché amo fare radio.
14: Festival delle radio universitarie italiane. Per chi ama fare radio. Cagliari 10, 11, 12 maggio 2018. Scopri il programma su fru18.it.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
17: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Benvenuti al Parlamento europeo, questa è la puntata speciale a Strasburgo. Non sono da solo a condurre questa puntata, con me c'è Mauro Gemma di Radio Zammu. Ciao Mauro.
18: Sì, grazie, buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio.
5: C'è anche Silvia Pegurri di Fuori Aula Network da Verona. Ciao Silvia.
19: Buonasera a tutti.
5: L'abbiamo detto, è una puntata speciale. Qui con noi c'è anche Laura Rondinella, sempre di Radio Zammu, ma è qui perché ha vinto il Talent Best Voice all'ultimo festival delle radio universitarie.
19: Ciao, buonasera a tutti.
18: Allora, oggi giornata densa di discussioni, votazioni al Parlamento europeo, tutta una serie di notizie che abbiamo da darvi. Iniziamo col sommario, perché si ritorna a parlare di austerity. Tutti voi sapete di cosa si tratta, lo sapete soprattutto con un'accezione un po' negativa, ragazzi. E Fabiano Catania ci ricorderà perché l'austerity, secondo lui, alcuni articoli e moltissime statistiche, fa male. Eppure c'è Antonio Megalizzi che in un ping pong dall'altra parte invece dice che fa bene. A quanto pare 11 paesi su 27 ne hanno tratto beneficio e a quanto pare, udite udite, c'è proprio la Grecia tra questi.
20: parleremo anche del controverso hashtag MeToo, che è partito dall'America ma è arrivato anche in Europa, per poi passare alla presidenza bulgara, al Consiglio dell'Unione Europea, per capire i lati positivi ma anche quelli negativi, dato che siamo stati qui anche a vedere e ascoltare il dibattito, per poi passare alle fake news che hanno letteralmente invaso le nostre bacheche di Facebook e di Twitter fino a diventare un vero e proprio problema.
21: Questi sono gli argomenti che affronteremo durante questa puntata, ma non dobbiamo dimenticare che cosa è successo oggi al Parlamento europeo. Abbiamo assistito infatti alla seduta della sessione plenaria e abbiamo ascoltato le parole del primo ministro irlandese, abbiamo parlato del dibattito sul futuro dell'Europa e soprattutto abbiamo assistito al discorso sulla neo-presidenza bulgara e su quelli che sono i propositi del primo ministro. Ne parleremo nel corso della nostra puntata, quindi direi di cominciare subito con la musica. C'è Axwell Ingrosso, More Than You Know.

0: Une Europe qui marche, une Europe nouvelle, une Europe qui progresse, une Europe qui innove. Une Europe qui va de l'avant et qui travaille avec les autres continents.
1: Le terrorisme, le changement climatique, les migrations, les paradis fiscaux, la croissance, l'emploi.
2: 27th birthday of Schengen.
3: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen.
6: It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
9: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
10: E quello che avete sentito sono le voci del Parlamento europeo, parlamentari che discutono sui temi e cercano di cambiare il corso della nostra Unione europea. Vi avevamo promesso un pezzo sull'austerity per capire se forse non sia proprio la migliore soluzione per uscire da una crisi. Ci sono gli esempi della Grecia e del Portogallo, ce li spiega molto bene Fabiano Catania.
11: Eurofonica.
12: Quando si parla di Unione Europea spesso ci si dimentica che non si tratta di un progetto neutrale. L'idea di mettere insieme i paesi del vecchio continente aveva bisogno di un obiettivo comune e di regole che permettessero la civile coesistenza. I padri fondatori di quella che oggi è l'UE scelsero di plasmare un'unione su base neoliberista, quella corrente di pensiero economico che arrivava dagli Stati Uniti e che diventò il modello al quale l'intero Occidente guardava dopo la Seconda Guerra Mondiale. 70 anni dopo, il mondo si è accorto delle inquietanti storture di questo modello di sviluppo e persino negli Stati Uniti qualcuno ha cominciato a ripensare il futuro economico del mondo occidentale dopo la crisi del 2008, la più grave della storia dell'umanità. Se foste pieni di debiti e aveste truccato il vostro bilancio, ma a Bruxelles avessero comunque chiuso un occhio, come nel caso dell'Italia e della Grecia, accettereste di fare un accordo con un estraneo che prevede come potete spendere i vostri soldi e con che limiti? Questa è la politica dell'austerity, lo strumento con cui l'Unione Europea ha combattuto il collasso delle economie nazionali dopo il 2008. I paesi che hanno deciso di far parte della moneta comune, dell'eurozona, sono costretti a seguire stringenti regole create dai funzionari di Bruxelles, inserite nel trattato di Maastricht del 92 e firmate dai premier degli stati membri, con un unico solo obiettivo, il pareggio del bilancio pubblico. Dopo quasi 10 anni di austerity, è servita ai paesi in difficoltà per uscire dalla crisi? Il tema è controverso e gli esperti si dividono. Due esempi su tutti sono interessanti per capire le conseguenze dell'applicazione dell'austerity: la Grecia e il Portogallo. Il paese ellenico, dopo una blanda resistenza, ha accettato le misure imposte da Bruxelles. Il risultato è stato quello che anche il Fondo Monetario Internazionale riconosce come un fallimento: tagli agli stipendi del 60%, fine della sanità pubblica, vendita ai privati di asset strategici come il porto del Pireo o gli aeroporti delle isole. Dall'altra parte, quella del Portogallo invece è una storia di lotta, che in parte può essere considerata a lieto fine. Il governo Costa, infatti, dal 2015 ha attivato diverse politiche sociali e anti-austerity, come tasse patrimoniali sui beni di lusso e sulle seconde case, taglio dell'IVA dal 23 al 13%, annullamento dei tagli alle pensioni. Nel 2016 il Portogallo ha avuto il deficit più basso della sua storia, il 2%. La disoccupazione è scesa dal 12 al 10%, più bassa rispetto a quella italiana e la metà di quella greca, che si attesta al 21%. Per i lusitani rimane però l'incognita di un debito pubblico molto alto, che in caso di un ulteriore shock economico renderebbe molto vulnerabile l'economia. Quella del Portogallo resta però una storia interessante, diametralmente opposta a quella greca. Al di là dei dati, dell'economia e dei numeri che dividono, c'è un punto che rende l'austerity inquietante, ed è la sua idea di fondo. L'idea che un bilancio in pari sia più importante di investimenti nella sanità e nell'istruzione di un paese, che rassicurare i creditori sia più importante del reddito di una famiglia, che il mercato unico sia come uno show, e show must go on. Pazienza se qualcuno rimane indietro. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, da Parigi.
11: Eurofonica.
13: Quindi neoliberismo, trattato di Maastricht, ma anche lasciare indietro gli ultimi, conto in pari. Ecco perché secondo Fabiano Catania e secondo molti altri cittadini l'austerity fa male. Però a quanto pare, come vi dicevo ragazzi, 11 paesi su 27 ne hanno tratto beneficio, sebbene in piccola percentuale. Il Portogallo potrebbe essere tra questi, ma c'è sicuramente, udite, e la Grecia. E allora sentiamo il pezzo di Antonio Megalizzi.
11: Eurofonica.
14: Ce lo chiede l'Europa è lo slogan più utilizzato dai detrattori dell'Unione nelle campagne elettorali nazionali, insieme ad evergreen come casta, eurocrazia, fiscal compact, deficit e la più rigida, spigolosa, incattivita austerity. Insomma, roba per la quale politici come Farage, Salvini, Le Pen o Tsipras hanno campato anni, paragonando l'Unione Europea ad una temibile mostro a 5 teste pronto a cibarsi dei risparmi dei cittadini comunitari a suon di interessi sul debito e di richiami all'ordine. ordine e alla stabilità. Stabilità che, per chi non lo sapesse, è uno dei valori fondanti dell'Unione. Sì, perché per far funzionare un mercato di 500 milioni di abitanti, 28 nazioni, 28 legislazioni e sistemi economici differenti, servono parametri concordati e regole. Regole non certo inventate dalla Merkel in qualche noiosa serata invernale nella taverna bavarese dell'ex ministro delle finanze tedesche Wolfgang Schäuble, ma concordate a Maastricht nel 1992 e ratificate da tutti gli stati membri in quello che viene chiamato da tutti il Trattato dell'Unione Europea, cosa che spesso i politici nazionali, specie in prossimità delle elezioni, tendono a dimenticare, come tendono a dimenticare che il rapporto tra deficit e PIL, cioè quanto un paese si indebita e produce in un anno, non deve superare il 3% per mantenere uno standard dignitoso e uniforme all'interno dell'Unione. Ed ecco che, secondo i dati relativi al 2016, l'austerity, la rigidità dei conti, ha portato beneficio a 11 nazioni dell'Unione che hanno registrato un avanzo sul PIL. Parliamo di Germania, Svezia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Bulgaria, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Malta, Cipro e, udite udite, la Grecia. Esatto, la nazione che fino a quando utilizzava i miliardi dell'UE per politiche sociali ed economiche, diciamo così, audaci, come il reddito per le donne nubili o le baby pensioni per i mestieri usuranti, come quello del parrucchiere, rischiava il fallimento e che da quando ha seguito con attenzione il diktat di Bruxelles sta addirittura crescendo. Miracoli dell'eurodittatura che ci vorrebbe tutti poveri a vantaggio dei burocrati della Commissione Europea, delle banche, delle multinazionali appoggiate dall'UE e dall'euro che è forte solo per la Germania. Oppure, più semplicemente, la prova pratica di un fatto inconfutabile: ci si indebita da soli, sbraitando contro gli altri, si cresce insieme, rispettando le regole di tutti. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
11: Eurofonica.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
4: Questi erano i Subsonica con Liberi Tutti. Noi andiamo avanti con Eurofonica. È tempo di trasformazioni in Europa, di muri che si alzano, cambi di governo, ma pensate che addirittura c'è chi pensa a cambiare il nome del proprio Stato. Stiamo parlando della Repubblica Ceca. Tutti i dettagli ce li dà adesso, da Trento, Antonio Megalizzi.
5: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
14: Da almeno 3 anni il presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, incontra i vertici del governo di Praga per lavorare ad un punto sull'agenda che proprio non si riesce a sbrogliare. Riforme costituzionali, ennesimo slittamento sull'entrata nell'euro, inasprimento delle leggi sull'immigrazione, ma che in Repubblica Ceca il chiodo fisso del governo è il nome del paese. Troppo lungo, poco friendly, quasi freddo, sicuramente distaccato. Dire di andare in Repubblica Ceca infatti non equivale a dire vado in Spagna o vado in Francia. Bisogna allungare la frase aggiungendo 2 nomi invece che uno, con tanto di Repubblica, alquanto scontato se pensiamo che si tratta della forma di governo più rappresentata al mondo. Eppure mica diciamo domani giochiamo contro la Repubblica Francese o mio zio è originario della Repubblica Tedesca. Sarà che i cechi alla parola Repubblica sono affezionati da circa un secolo, ovvero dalla divisione dall'impero austro-ungarico dopo la prima guerra mondiale. Da quel giorno in poi la storia della Repubblica Ceca è andata a braccetto con quella degli odiati cugini slovacchi, diventando Repubblica Cecoslovacca, Repubblica Socialista Cecoslovacca, per poi concludere, quando né cechi né slovacchi ne volevano più sapere di stare insieme, in un già distaccato Repubblica Federale Ceca e Slovacca. La divisione ufficiale del 1993 ha portato la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca a distinguersi anche formalmente e politicamente. Solo che mentre la Slovacchia ci va bene com'è, noi Cechia non riusciamo proprio a dirlo. Il termine sembra povero, sicuramente meno pomposo di quello slovacco. E forse proprio per questa competizione che da sempre unisce e divide i due popoli, la denominazione ufficiale inviata a ONU e Unione Europea recitava Repubblica Ceca. Il problema principale, a detta dei cechi, sta però nel fatto che risulta complicato dare un nome univoco alle 3 regioni che compongono la nazione: la Boemia con la capitale Praga, la Moravia ad est e la Slesia a nord-est, tant'è che gli stessi cittadini cechi tra loro si chiamano Boemi, Moravi e Slesi. E così Repubblica sembrava un termine neutro, in grado di unire l'etnia dei cechi, primo popolo ad abitare la zona nel VI secolo, ad una politica formalmente e culturalmente divisa all'interno del paese. Il punto è che, si sa, il marketing del turismo aggiunge dei segni più importanti nel bilancio dello Stato. Solo Praga conta 6 milioni di turisti all'anno, e non dover ricorrere a strane abbreviazioni o tagli di parole renderebbe anche ai visitatori di questa splendida nazione la vita un po' più semplice. Così il 2 maggio il presidente Zeman e il premier Sobotka hanno inviato all'ONU la nuova dicitura corretta della nazione, Ceska in ceco, ovvero Cechia in italiano, con buona pace di boemi, moravi e slesi, di motori di ricerca che risparmieranno parole al vostro browser, di telecronisti che devono ripetere il nome di una nazione un centinaio di volte durante la gara, di agenzie viaggio che finalmente andranno oltre l'equazione Praga uguale Repubblica Ceca e menzioneranno anche la magia di città come Olomouc, Ostrava, Brno e Český Krumlov. Antonio Megarizzi per Eurofonica Trento.
4: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
15: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
16: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
17: e Kids FM in Germania.
18: È un programma che giunta le radio universitarie di Min e do Algarve.
4: Eurofonica.
19: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
7: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
14: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
20: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
4: E benvenuti, avete appena ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format Raduni che vi racconta come solo noi sappiamo fare tutto quello che avviene in Europa.
21: Questa è la 27esima puntata live sul network Radio Università Italiana in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
4: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
21: Cosa ho detto?
4: 27esima?
21: Vabbè, siamo un passo sempre avanti.
4: Comunque, parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettervi comodi perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
21: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la Commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella segna stampa a fine puntata.
4: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
21: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare visto che viene annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel dei socialdemocratici è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka dei popolari, questo sicuramente ha origine ungherese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi 2 anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per 1 milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
4: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle relocation. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
14: Eurofonica. Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrari all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'Est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono quattro i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune e che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani. Noi leader, il Consiglio e poi il resto delle istituzioni europee. Una trafila che aveva la responsabilità di cambiare tutto, ma che in realtà continua a non cambiare niente. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
0: Eurofonica.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
22: Eurofonica.
23: Eurofonica!
24: Eurofonica.
25: Nel frattempo, non so se ve ne rendete conto, è venuto a trovarci il nostro Antonio Megalizzi da Trento, proprio per lo spazio dedicato, come di consueto, alla nostra rassegna stampa. Vorrei tanto dedicare questa bellissima canzone al nostro Antonio, che so che apprezza.
26: Sì, ciao, sì, Antonio. Io mi sono collegato apposta per Upupa, in realtà, quindi ufficio corsi, sì.
25: Allora Antonio, parliamo un po' di quelle che sono le ultime news che si stanno susseguendo in Europa, e parliamo soprattutto, iniziamo con qualcosa che ci tocca ben da vicino, della querelle aperta tra Unione Europea e Italia a proposito dell'approvazione del bilancio. Ce ne vuoi dire di più?
26: Esatto, oggi dovevamo praticamente presentare il compitino, avevamo tempo fino a ieri sera, all'Unione Europea, alla Commissione Europea, al nostro amico Moscovici, che si occupa proprio della parte economica. Noi abbiamo promesso nulla di sconvolgente in realtà, delle azioni di lotta all'evasione, così avevamo più entrate, e nuovi passi nel contenimento della spesa pubblica per assottigliare le uscite, secondo il Sole 24 Ore, è una sorta di supercazzola, cioè quello che stiamo raccontando dagli anni 60 ad oggi. E continuano a crederci, questa è la cosa più bella. Nessuna manovra correttiva in quest'ottica emergenziale, niente scontro con la Commissione, c'è questo conto enorme da 3.4 miliardi da un po' da sistemare. Noi siamo andati lì e abbiamo fatto appello a dei fattori per noi molto rilevanti, ovviamente le spese aggiuntive per il terremoto, ma anche il contesto difficile di mercato a detta di Padoan per rilanciare le privatizzazioni. Quindi noi con queste due, diciamo, giustificazioni chiederemo di abbassare ancora di più di qualche decimale il PIL, e quindi avremo la faccia tosta di presentarci chiedendo un rientro della 1.7 miliardi di euro, quasi la metà di quello.
25: È un po',
26: però insomma
25: è un po' come andare a scuola, no? Ritorniamo sui banchi, questa volta l'insegnante, esatto, è l'Unione Europea che ci dà il compito a casa, e questa volta mi pare lo abbiamo fatto un po' male, vero?
26: Sì, abbastanza, però da una nazione che ha pareggiato due guerre mondiali ti aspetti qualsiasi cosa. Diciamo che ne usciamo sempre molto bene.
25: Ovvio,
26: secondo me, raccontandola, ovvio. Insomma, noi abbiamo queste doti innate di comici.
25: Amici come
26: noi
25: prima.
26: Abbiamo, insomma, anche in politica ormai.
25: Esatto. Cambiamo invece un po' argomento e parliamo della dichiarazione di Tusk, Tusk è un'altra cosa, a proposito delle minacce esterne che deriverebbero, secondo lui, dall'Unione Europea. Ne abbiamo parlato in realtà anche prima all'interno della puntata, ci sono tante minacce che attualmente l'Europa sta affrontando. E probabilmente la nuova amministrazione Trump, insieme alla Cina, la Russia e l'Islam radicale, potrebbero rappresentare un'ulteriore minaccia, giusto?
26: Esatto, chi conosce Tusk in realtà, che è il presidente del Consiglio europeo, sa che ogni sei mesi fa un discorso del genere, no? Le minacce esterne verso l'Unione Europea. Adesso però effettivamente con la nuova amministrazione degli Stati Uniti, con Trump che non è così benevolo nei confronti nostri, sai, lo metti insieme alla Russia, alla Cina, all'Islam radicale, ha iniziato a dire: ragazzi, c'è una minaccia esterna abbastanza forte e c'è questa nuova posizione geopolitica che è molto molto fragile, quindi o siamo tutti uniti oppure insomma finiamo per essere schiacciati da queste grandi superpotenze. E non pensate ai vecchi fatti, non pensate come quello che dicono di seguire, ciò che dicono i populisti, ritorneremo insomma alla mitica sovranità degli stati membri, se non stiamo insieme questi ci schiacciano. E tra l'altro nel frattempo Trump ha lanciato l'offensiva contro l'euro,
25: nelle
26: cose che ha fatto. Sì, esatto. Mancava questa cosa.
25: Esatto, infatti io proprio su questo ti volevo dire, ma è insomma Trump che parla dell'euro come di un marco in realtà mascherato, tu come la vedi?
26: Esatto, non potendo bloccare una moneta fisicamente all'aeroporto ha finito per screditarla, cioè quindi lui ha detto che la Germania sfrutta questa moneta unica, la chiama è come se fosse un marco, come se fosse sua, e sfrutta soprattutto gli altri stati europei per guadagnarci. Tra l'altro al Parlamento europeo oggi c'è stato un dibattito proprio all'ordine del giorno da vari gruppi sulle restrizioni dei visti decise da Donald Trump. Ma a proposito di Parlamento europeo, c'è la nostra Marine Le Pen.
25: Sì, allora questa in realtà è una notizia nuova che in realtà è un po' vecchia, nel senso che proprio tu avevi approfondito la questione sulla gestione dei fondi che vengono destinati agli eurodeputati per la gestione delle loro spese, no? Inerenti però alle attività a livello europeo.
26: Esatto, io avevo fatto questo focus sui soldi di Marine Le Pen destinati alle sue assistenti, poi le ho mandato anche il curriculum, non mi ha mai risposto. Perché? Perché avrebbe usato 340.000 euro del Parlamento europeo per pagare innanzitutto la sua assistente personale che ha finito per lavorare a Parigi, la tale Catherine Griset, ha lavorato a Parigi per lei e per il partito dal 2010 al 2016, un reddito complessivo di 300.000 euro che sono tipo 50.000 l'anno, che non è affatto male per essere un assistente della Le Pen. E oltre all'assistente personale, che uno dice ma sì, è l'assistente personale, sarà legata insomma alla Front National, al partito, ha speso 41.000 euro sempre del Parlamento europeo, sempre destinati ad assistenti che dovevano lavorare a Strasburgo, a Bruxelles, per tale Thierry Lagier, che è il bodyguard che è stato assunto per qualche mese per una cifra di 41.000 euro nel 2011. Lei dice di essere perseguitata, poverina, dall'Europarlamento, dagli eurocrati che oggi hanno pignorato praticamente il suo stipendio e il fondo dei suoi rimborsi per 4.342 euro al mese e hanno decurtato il suo stipendio. Lei prenderà circa 3.100 euro al mese.
25: Poverina, guarda, mi dispiace per lei, veramente solo 3.100 euro al mese, così poco. Tra l'altro, esatto, mi pare che sia anche una questione in realtà di famiglia, perché se non erro anche il padre aveva usato più o meno lo stesso giochino, no?
26: Ma di famiglia e di partito, tra l'altro.
25: Altri due
26: parlamentari hanno lo stesso piccolo problema.
25: Ecco, cambiamo discorso e questa volta parliamo di qualcosa che teoricamente ci dovrebbe rendere tutti quanti più contenti quando andiamo all'estero, ossia il roaming.
26: Sì, diciamo che da europeisti convinti, quando qualcuno attacca l'Unione Europea, stiamo usando questa storia del roaming. Io la sto usando specie con i quarantenni, con i cinquantenni, che ci parlano degli immigrati. Io rispondo, sì, ma sai che se tu vai in Germania poi con la Vodafone, eccetera, puoi mandare, ma veramente, sì, allo stesso prezzo. E poi un po' recuperiamo dei punti. Praticamente la Commissione Europea ha raggiunto nella notte questo accordo sui prezzi all'ingrosso, che deve portare all'abolizione delle tariffe per il roaming, di cui parlavamo, entro il 15 giugno di quest'anno, cioè bisogna fare in modo che gli operatori telefonici grossi non ci perdano troppo. Le tariffe all'ingrosso saranno più basse del 90% rispetto a quelle attuali e quindi per molti addetti ai lavori questo tema rimane un po' controverso. Perché è strano parlare di tariffe così basse quando in realtà

0: sicurezza e si occupa di questo perché Malta presiede il Consiglio dell'Unione Europea. Grande Mallia.
1: Beh, devo dire, molto interessante, ma soprattutto mi piacerebbe capire da dove prenderanno questi soldi, cioè poi alla fine, per fare tutta questa riduzione, da dove li prenderanno, no?
0: Beh. È un punto che si ripete più volte, ma non si sa, in diversi settori, ma insomma, a volte
1: la
0: è meglio
1: finanza
0: non chiedercelo.
1: Creativa alla Tallisto Canzi.
0: Esatto.
1: Vabbè, ma arrivati a questo punto noi ovviamente ringraziamo Antonio Megalizzi da Trento per la rassegna stampa, le notizie che ha trovato freschissime, che abbiamo commentato in diretta. State ascoltando Eurofonica, ovviamente il programma che vuole parlare di Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarlo, vero Elisabetta?
2: Sì.
1: Torniamo a parlare anche in questa puntata di Erasmus. Vi chiederete, sì, va bene, ma ne avete già parlato la settimana prima, come del resto abbiamo parlato anche di Brexit, in verità, ma gli argomenti sono abbastanza ricorrenti, possiamo anche dirlo. Perché ne torniamo a parlare? Perché il 2017 è l'anno in cui si festeggia appunto il 30° anniversario del programma Erasmus e quindi ci saranno tantissime celebrazioni nel corso di quest'anno. Per 30 anni il programma ha fornito la possibilità di migliorare le possibilità di trovare lavoro, acquisire nuove prospettive per lo sviluppo sostenibile, imparare una nuova lingua, capire meglio cosa significa cittadinanza europea e scoprire magari anche di avere una passione per il volontariato.
2: È proprio così, infatti sono tanti gli eventi di celebrazione che si stanno per susseguire nei prossimi mesi in tutti i paesi europei. Pensate, oltre 9 milioni di partecipanti diretti, per poi non parlare dell'impatto indiretto che invece ha avuto su molti altri. In più, il 30° anniversario di Erasmus coincide con un'altra pietra miliare dell'integrazione europea, il 60° anniversario del Trattato di Roma-Rossella, che incoraggia un'unione sempre più stretta in Europa.
1: Beh, sono date sicuramente molto importanti. Entrambi gli anniversari celebrano un obiettivo comune, cioè quello di unire i cittadini europei. E proprio Erasmus Plus è un esempio molto concreto dell'effetto positivo che deriva da questa integrazione europea e della dimensione internazionale che ha raggiunto. E infatti solo fra il 2014 e il 2016, pensa un po', ha cambiato la vita di quasi 2 milioni di persone in Europa. Sembrano insomma piccole cose, in realtà sono veramente numeri molto importanti. E nel corso dell'anno in tutta Europa, lo dicevo prima, si svolgeranno eventi che descriveranno la storia del programma Erasmus Plus e dei suoi predecessori nel corso appunto di questi 30 anni. Ma ritorniamo su Eurofonica.
2: Purtroppo ragazzi siamo arrivati in chiusura di questa puntata, ma vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, sempre sul circuito delle radio raduni.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
3: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
6: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
7: Ipotesi vista di buon occhio dal nostro governo. E già nel novembre 2016 la commissaria alla politica regionale Corina Cretu voleva cambiare il regolamento del FESR per consentire ai paesi colpiti da disastri naturali di evitare il cofinanziamento nazionale per le opere di ricostruzione.
1: Oh, ma neanche a farlo apposta l'idea non aveva convinto alcuni stati membri, quelli appunto che non stanno in zone sismiche. A raccontarci per filo e per segno in cosa consiste questo accordo e che tipo di ricostruzioni possono essere finanziate è il prossimo servizio realizzato da Elvira Fratto di UMG Web Radio.
8: Eurofonica.
9: Un accordo decisivo, quello raggiunto lo scorso 24 maggio dall'Unione Europea. Al centro del dibattito, il finanziamento per la ricostruzione dei luoghi colpiti dalle calamità naturali. Già a febbraio, la commissaria europea per la politica regionale, Corina Cretu, dopo una visita nei luoghi del centro Italia colpiti dal sisma, aveva prestato grande attenzione ai problemi derivati dal disastroso terremoto e garantito la presenza e l'aiuto dell'Europa, promettendo di mettere in campo ogni risorsa possibile. Il supporto dell'Unione non si è fatto attendere e infatti è stato stanziato il 95% del contributo per la ricostruzione post-calamità naturale e già per fine novembre è prevista la partenza di una prima tranche di finanziamenti del valore di 30 milioni di euro grazie al Fondo di Solidarietà. La Cretu aveva avanzato una proposta che avrebbe previsto il 100% dell'erogazione dei fondi da parte dell'Unione, ma non si è raggiunto un accordo per quell'importo. Il bilancio finale è comunque molto positivo. La commissaria si è detta molto soddisfatta del 95% dei fondi che andrà in aiuto delle popolazioni.

0: popolazioni colpite dal terremoto. In questo modo, ha infatti dichiarato, abbiamo dimostrato che l'Unione è sempre pronta a sostenere i suoi cittadini nei momenti di maggior bisogno. La Cretu non ha mancato inoltre di esprimere, oltre che tutta la sua solidarietà, anche la più profonda ammirazione per le popolazioni del centro Italia, per la dignità e il coraggio con cui hanno affrontato lunghi mesi di dure avversità. Elvira Fratto, Yungi Web Radio da Catanzaro per Eurofonica.
1: Eurofonica. Scende la disoccupazione giovanile nell'Eurozona ad aprile, ma non in Italia.
2: Sembra un comizio, Rossi.
1: Lo so.
2: Vai, convincimi.
1: Nella zona euro è scesa al 18,7% dal 19% del mese di marzo, ma in Italia, neanche a farlo apposta, è rimasta invariata al 34%. È sempre, guarda, ci giriamo sempre intorno. La più elevata, tra l'altro, dopo la Grecia, che sta al 48%, nonostante gli scioperi delle settimane scorse che hanno veramente bloccato il paese, e dopo la Spagna, che ha il 39,3%, mentre indovina un po' qual è lo stato membro dell'Eurozona che ha segnato il tasso più basso?
2: Sicuramente il più lungimirante, il più produttivo, sicuramente lo
1: la
2: stato
1: Germania.
2: Che merita di comandare politicamente questa Europa, grande Merkel.
1: Questo non lo so, però vabbè, la Germania con il 6,8%.
2: Eh sì, quindi a proposito di Grecia, disoccupati, Fabiano Catani, no, nel senso non in quest'ordine, ma mi viene sempre in mente lui, e ne parliamo nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi di U Radio.
3: Si riaccendono le luci sulla Grecia a seguito delle nuove misure di austerity varate dal Parlamento ellenico lo scorso 18 maggio. Le misure sono frutto della contrattazione tra il Premier Tsipras e i creditori internazionali, tra cui Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale. Questi ultimi hanno chiesto di varare un'ennesima manovra a lacrime e sangue per sbloccare la terza tranche di aiuti da 7,4 miliardi di euro necessari per risanare il debito greco, che ammonta a 315 miliardi di euro. Il popolo greco, già duramente provato, dovrà dunque far fronte ad ulteriori tagli alle pensioni previsti per il 2019 e all'abbassamento della soglia per le esenzioni fiscali che scatterà dal 2020. Con questa manovra, Tsipras spera di risparmiare circa 5 miliardi di euro, che verranno riutilizzati in futuro per fornire sussidi per l'affitto ai più poveri, creare un fondo per l'infanzia e diminuire il costo dei ticket sanitari. Il compromesso, raggiunto dal Premier per ottenere gli aiuti, ha tuttavia scatenato le proteste del popolo greco, sceso in piazza lo scorso 17 maggio, per dire no ai nuovi tagli. La situazione nel paese è infatti ancora drammatica. Più di un milione di greci non ha i soldi per il cibo e i bisogni fondamentali, e circa il 35% della popolazione è a serio rischio povertà ed esclusione sociale. Le proteste sono il segno del malcontento per le politiche del Premier, che aveva promesso di opporsi ai diktat di Bruxelles. La delusione per i cambiamenti sperati ha fatto crollare i consensi verso Tsipras dal 35% di 2 anni fa al 15%. Il clima già caldo per le proteste si è fatto rovente lo scorso 25 maggio, quando una lettera bomba è esplosa in mano all'ex premier Lucas Papademos, causando ustioni e ferite in tutto il corpo. Papademos, ex governatore della BCE, ha guidato il governo tecnico che ha varato le prime misure di austerity in Grecia dal 2011 al 2012. Si suppone che l'attentato sia da ricondurre al gruppo anarchico Conspiracy Cells of Fire, l'organizzazione anti-establishment responsabile anche delle bombe alla sede del Fondo Monetario Internazionale di Parigi e al Ministero delle Finanze tedesco. Giuliana Ricozzi di U Radio per Eurofonica.
4: Eurofonica!
1: Cambiamo decisamente discorso, si avvicina l'estate, la prova bikini, ma si avvicina anche la settimana europea dell'energia sostenibile, Antonio.
2: Wow. Come eri riuscito a salire, come non mai mi sei riuscita a farmi scendere di nuovo.
1: Ma cosa dici?
2: No, in maniera proprio metaforica.
1: Stiamo parlando del EU Sustainable Energy Week, dal 19 al 25 giugno, che presenta una serie di Energy Days. E dico questo perché ovviamente penso all'estate, la spiaggia, il bisogno di stare in forma. Una serie di eventi che sono stati lanciati, pensa un po' te, nel 2006 su iniziativa della Commissione Europea, proprio per promuovere l'uso più efficiente, sicuro e pulito dell'energia, e soprattutto per invitare politici, cittadini e in generale l'opinione pubblica a riflettere sulle tematiche ambientali.
4: Ma torniamo a parlare dell'attività del Parlamento Europeo, perché la Commissione Ambiente dell'Europarlamento ha definito la sua posizione su uno dei due regolamenti che aggiornano le politiche europee sul clima agli obiettivi fissati dell'accordo di Parigi.
2: Salutiamo l'amico Donald Trump.
4: Lo stavo per dire, però.
2: Menzione speciale.
4: Ma si tratta del pacchetto Efforts Sharing sul taglio delle emissioni nazionali di gas a effetto serra dal 2020 al 2030 per i settori trasporti, edilizia ed agricoltura.
2: Diverse le novità, tanti tecnicismi. Potremmo dire che la più importante è il premio di flessibilità sul calcolo delle emissioni, quindi un punto di partenza per il calcolo dello sforzo di riduzione fissato all'anno prossimo, il 2018, anziché il 2020. Insomma, questo obiettivo di riduzione dell'80% poi sarà nel 2050. Chissà se ci arriveremo mai.
1: Chi lo sa? Il testo adottato dalla Commissione, tra l'altro, dovrà passare il vaglio della plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo a giugno, dove ci sarai proprio tu, Antonio, no? Per entrare poi in trattativa con altre istituzioni europee, che dovrebbe partire addirittura non prima del prossimo autunno. Quindi in realtà la strada è lunga.
2: Posso farti una domanda?
1: Vai.
2: Perché stiamo parlando di tutto questo?
1: Giusto, perché ne stiamo parlando?
2: Perché in realtà noi siamo qui a menarcela sempre con Farage, i gommoni, i muri, eccetera. Però l'energia è uno dei temi principali, quello che tra l'altro ci distingue dalle altre, tutte le altre, insomma, confederazioni politiche, possiamo chiamarle così, cooperazioni politiche del mondo. E quindi c'è un focus del nostro Lorenzo Pelucca, che ce ne parla nel prossimo servizio direttamente da Perugia.
5: Ripetere il modello Airbus anche nel campo dell'energia, creando batterie in grado di immagazzinare energia elettrica pulita. È questo l'auspicio del vicepresidente della Commissione Europea con delega al mercato unico dell'energia, lo slovacco Maroš Šefčovič, che spera si possa replicare l'esperienza maturata dal costruttore europeo di aeromobili, considerato uno dei maggiori successi della politica industriale comunitaria. Šefčovič, in occasione dell'evento organizzato dal settimanale europeo politico e intitolato Europe's Changing Energy Markets, Transition to New Realities, ha ricordato quali sono i punti chiave dell'agenda europea sull'energia, dichiarandosi fiducioso sul fatto che entro la fine del 2017 inizieranno i negoziati fra Commissione, Consiglio e Parlamento UE. Šefčovič ha parlato anche di Nord Stream 2, il progetto di raddoppio del gasdotto che collega Russia e Germania passando sotto il Mar Baltico, dicendosi non sicuro sul fatto che il progetto rientri a pieno nei parametri europei. Per questo ha chiesto agli Stati membri di dare mandato all'UE per negoziare con la Russia, con l'obiettivo di risolvere questa situazione e preservare il transito in Ucraina definito commercialmente importante. Sullo sfondo ci sono complessi scenari geopolitici, si teme infatti un'eccessiva dipendenza dalla Russia. Anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, non vede di buon occhio la realizzazione di Nord Stream 2, normale che un polacco veda con sospetto il vicino di casa russo. E come lui a nutrire dubbi sono anche altri paesi dell'est Europa, quali le Repubbliche Baltiche e l'Ucraina, che smetterà sempre più di essere una zona di transito del gas russo con conseguenti perdite economiche. Ovviamente la società responsabile per la realizzazione del gasdotto, una sussidiaria di Gazprom che ne controlla il 100% del pacchetto azionario, è decisa ad andare avanti, spalleggiata da diversi governi, soprattutto quelli del Nord Europa, che considerano la Russia un partner commerciale affidabile e, soprattutto, se il progetto dovesse andare in porto, risparmieranno molto in termini economici, ricevendo direttamente il gas. È vero che spetta alla Commissione europea proporre, ma l'ultima parola è sempre quella del Consiglio, in cui ci sono almeno quattro paesi, Germania, Danimarca, Finlandia e Svezia, pronti a spingere perché il nuovo gasdotto si faccia. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
6: Eurofonica!
1: Savory Corporation Liberation Front, direttamente su Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie studentesche italiane. Stavamo commentando un po' le condivisioni su Facebook.
2: Ma perché siamo in diretta anche su Facebook? Non sapevo.
1: Tra l'altro, questa innovazione del nostro social media manager, che ringraziamo, Marco Napoleoni.
4: Grazie Marco, ma ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando. Tutti, abbiamo visto un sacco di altre radio del circuito Raduni che ci hanno ricondiviso, quindi ringraziamo e salutiamo tutti.
2: Ringraziamo anche Federica Mogherini, che ha prestato la sua immagine d'Eurofonica.
1: Esatto, forse sì. Dovremmo corrispondere qualcosa like. Per i diritti. Ma
2: oppure le mandiamo le nostre quando fa le conferenze.
1: Ma sapete, è arrivato il momento tanto atteso della rassegna stampa live, e questa volta
4: made by Antonio Megalizzi.
2: Allora, che cosa è successo di interessante questa settimana? Niente, però ne parliamo lo stesso. Allora, il Senato olandese ha approvato questa noiosissima ratifica dell'accordo tra Unione Europea e Ucraina. Ve la ricordate? Beh, c'è stato un sacco di macello in Ucraina. Kiev, c'era metà Ucraina che voleva accordi con l'Unione Europea, l'altra metà, che poi se l'è presa Putin di prepotenza, invece okay, era leggermente schierata a favore della Russia. Insomma, l'ultimo scoglio era il Senato olandese, che ha detto di sì. Adesso Juncker se la spassa e va in giro a dire che è un accordo importantissimo perché il posto dell'Ucraina è in Europa e il futuro dell'Ucraina è in Europa. Diciamo che l'ha detto probabilmente per così provocare un pochettino il suo amico Vladimir.
1: Tra l'altro, tu hai citato un accordo importantissimo, allora io ti rilancio, ma un altro accordo veramente importantissimo è stato, no, una dichiarazione veramente fondamentale è stata resa, vero
2: sì,
1: Antonio?
2: Esatto, finalmente l'Unione Europea ha fatto passi in avanti nei confronti del terrorismo internazionale, finalmente un ruolo di protagonista. E cosa abbiamo fatto? C'è stato questo terribile attacco dell'ISIS a Baghdad, tra l'altro ce n'è stato un altro proprio oggi a Kabul. E cosa ha fatto l'Unione Europea? Cosa ha mandato? Cosa ha spedito? In che modo si è resa utile al mondo? Ha inviato un comunicato stampa nel quale affermiamo il nostro impegno costante nel sostenere il popolo e le autorità irachene. Diciamo che a livello proprio di impatto
1: notevole.
2: Sì, io penso che ci sia gente in Iraq che continua a ringraziarci, no, noi europei, perché comunque col pensiero almeno siamo là.
4: Sì, assolutamente.
1: Ma meglio di niente.
4: Sì, abbiamo parlato prima dell'aria che tira, l'aria brutta che tira tra la Germania e i social network, ma la Germania se la vede male anche con l'America. C'è ancora questo conflittuccio.
2: Sì, diciamo che Donald Trump non è una di quelle persone che porti a cena o comunque che è simpatico con tutti. Devi un po' capirlo, no? Dall'altra parte i tedeschi sai che sono sempre molto rigidi, eccetera.
4: Bellissimi meme su Facebook, andateveli a vedere, la Merkel e Trump.
2: Esatto, è vero.
4: Merkel che spinge sulla bicicletta Donald Trump. Ragazzi, vabbè.
2: Meravigliosi. Siccome il G7 non è che sia andato benissimo, come avete detto prima, gli Stati Uniti, secondo il ministro degli affari esteri, tale Gabriel, che è anche una persona abbastanza importante, ha il suo perché a livello istituzionale, continua a ribadire di stare lontani dagli Stati Uniti. Ragazzi, questi fanno una politica miope, loro pensano solo ai loro interessi, state lontani. Pensate che Trump è andato in Arabia Saudita, non ha parlato di diritti umani, ha firmato un contratto da 380 miliardi di dollari con l'Arabia Saudita, alla quale vende armi. Insomma, evidenziato queste contraddizioni, beata la Germania che non ne ha. Oh, anche la Germania vende armi, che strano. Va bene.
4: Ma una notizia bella ce l'avrei portata, scusa.
2: Esatto, siccome noi europeisti ci esaltiamo tantissimo per due cose, l'Erasmus e il roaming. Sono quelle due cose che quando ci dicono ma siamo impoveriti eccetera, noi diciamo sì, però andiamo in Erasmus e abbiamo il roaming. Non solo, abbiamo speso altri 120 milioni di euro per, senti che lo slogan è meraviglioso, Wi-Fi for EU, con questa EU che sarebbe Europa, ma anche EU, capito, un po'
1: sapido,
2: non si capisce
1: quanto
2: bene.
1: Quanto è catchy.
2: Molto catchy. E praticamente avremo wifi gratis in 6.000/8.000 comuni in tutti gli stati membri, non si sa quali siano, però insomma Juncker è tutto contento e ha praticamente dichiarato tutte le città europee con punti internet gratis avranno, insomma, saranno attivati questi punti internet gratis nel 2020 addirittura. Non si sa quali siano questi 8.000 comuni, però sono tanti in realtà. L'Italia conta 8.000 comuni in generale, quindi dai.
1: Ma niente, non saranno sicuramente solo quelli italiani, no?
2: No, dico come proporzione, dai, ci sta, è interessante come cosa. Saranno tutti tipo in Estonia, in Svezia, però vabbè.
1: Ma io direi che dopo questa fantastica rassegna stampa live abbiamo preso il ritmo e ci andiamo a sentire Fat Freddy's Drop con Roddy.
4: Eurofonica in diretta da Samba Radio Trento e noi continuiamo con la nostra puntata bellissima, siamo quasi al termine ma non ancora, e per continuare con delle ultime notizie.
2: Come possiamo? Come possiamo dimenticarci l'uomo che ci ha tenuti compagnia, ci ha tenuto compagnia per almeno 20 anni,
1: che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo?
2: Vi ricordate Schulz prima di diventare presidente del Parlamento Europeo, insomma?
1: Vi ricordate il capo? Esatto.
2: Ecco, adesso quest'uomo nella vita accarezza capre e cani e corre per il suo giardino, però dovete sapere che insomma c'è un'importante questione.
4: Sì,
2: che,
4: perché
2: insomma...
4: Silvio Berlusconi ha chiesto ricorso per appunto per la legge Severino alla Corte Europea dei Diritti Umani, che dovrebbe dargli risposto al prima possibile, perché altrimenti il nostro Silvio non si può ricandidare, ragazzi. Quindi che cosa è successo? Ultime notizie, pare che la Corte Europea dei Diritti Umani ha deciso di decidere il ricorso dell'ex premier in un unico grado di giudizio, quindi dando una sentenza definitiva in tempi probabilmente più brevi.
1: Cosa che sicuramente in Italia non poteva avvenire, perché chiaramente sappiamo tutti che i tempi si dilatano, non si sa come mai lievitano. Ma
4: quindi la Corte deve innanzitutto confermare la sua volontà di inviare il ricorso in Grande Camera, poi dovrà nominare i giudici, 17, numero non so a caso.
2: Che bello il 17.
4: Sì, infatti, che decideranno del caso e fisseranno la data per l'udienza. Quindi abbiamo ancora un calendario provvisorio delle udienze, ma è probabile che quella sul ricorso di Berlusconi non si terrà prima di settembre, quindi non prima dell'estate. Quindi continuiamo a spostare le elezioni in avanti, così forse il nostro
1: ex Silvio, premier, riesce a ricandidare.
4: E poi non anche dal punto di vista dell'energia, cioè, come fa? Anche lui manda gli Energy Day.
2: Io ho una vaghissima idea, però magari ne parliamo a microfoni spenti.
1: Esatto, ma andiamo avanti e parliamo invece di una cosa molto bella, una cosa che soprattutto caratterizza noi giovani, il volontariato.
2: Io non l'ho mai fatto, io se non mi pagate non mi alzo neanche, però vabbè.
1: Allora, invece, l'Unione Europea ha deciso di aumentare i fondi destinati alle attività di volontariato in Europa. Non è una cosa di poco conto. L'idea è quella di consolidare l'iniziativa lanciata a dicembre scorso dal Corpo Europeo di Solidarietà, ne avevamo parlato. Parlato ampiamente all'interno di Eurofonica, per permettere, pensa un po' te, a 100.000 giovani da qui al 2020 di vivere delle esperienze di volontariato in un altro paese dell'Unione Europea. Quindi il budget che ha proposto la Commissione è stato alzato, pensa un po' te, fino a 340 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Non sono bruscolini.
4: Allora dovremmo tutti partire per... Anche tu, Antonio.
2: Con questi soldi ci pagano per fare delle cose, in realtà. Quindi non è proprio volontà. O sì, cioè ci danno dei rimborsi.
1: In realtà funziona? Il rimborso, penso, per quanto riguarda il vitto, l'alloggio e i trasferimenti.
2: Sì, il famoso pocket money.
4: Sì, perché ti sposti, non fai volontariato qui, ma vai a farlo all'estero.
1: Si chiama volontariato perché non è lavoro. Vabbè,
2: vabbè.
1: Sono, pensa un po' te, oltre 30.000 le persone iscritte a questo programma, secondo i dati della Commissione Europea. La proposta presentata dalla Commissione è sicuramente ampiamente discussa, dovrà chiaramente essere approvato il regolamento dal Parlamento Europeo, ma anche dal Consiglio, e si sono impegnati a farlo entro la fine di questo anno, quindi staremo veramente a vedere.
4: Noi torniamo in musica prima di giungere alla nostra conclusione. Fatboy Slim, Wonderful Night.
1: Note di Fatboy Slim, Wonderful Night. Rientriamo su Eurofonica. E ti, ormai siamo arrivati alla fine. Devo dire, questa puntata
4: sì,
1: è stata veramente
4: stato wonderful.
1: Un sogno.
4: Come direbbe qualcuno, citando qualcuno. E dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti. Io ringrazio prima di tutti Rossella, che è sempre...
1: Io ringrazio
4: Power.
1: I nostri fantastici speaker che si sono alternati qui al microfono: Antonio Megalizzi, Caterina Moser, Giovanni di Samba Radio Trento, anche Nicola Pifferi presente con lo spirito, ma ovviamente Michele Tesolin
4: che ci ha accolti con grande amore, fatto tutti quanti
1: i settaggi, ci ha permesso di non stare a bollire all'esterno di Samba Radio perché non avevamo le chiavi. Grazie
4: sì,
1: a Nicola Pifferi.
4: Ringraziamo anche Sauro di UMG Web Radio e In The Sky per la playlist bellissima.
2: Ah, ecco, vedi che era diversa dal solito.
1: L'hai notato anche tu.
2: Notato.
1: Bene, è arrivato però il momento di lasciarci, ma noi come sempre abbiamo un appuntamento imperdibile che vi presentiamo, sono chiaramente le U-Skills, tutte gli stagi, tirocini, formativi retribuiti, in Unione Europea, realizzati questa volta da Alice Masoni, direttamente da Bruxelles.
6: U-Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
7: Vento d'estate, io vado al mare, voi che fate? Così cantavano Max Gazzè e Niccolò Fabi. Ma se il mare fosse il freddo mare del nord della